0: 噶，美國嘅蟹係咁樣嘅。而家咧唔使有牌聲啦，你喺而家就定喺度啦。你而家
1: 有牌凳喺度，美國佬不嬲都打緊我哋名曬啦嘛。但有你嘅老友我啊喺度啊嘛，唔會話。
2: Arma secreta, arma。
1: 睇住嚟啦嘛，我要睇住啦，一二
3: 三啊，哇！
1: 好唔好嘢啊？
0: 哇！又立喎，
1: 佢就喺呢边个立大点啫，睇住第二只咯喎，预备一二去啊！走，
0: 喂，
1: 好，
0: 唔好飞得咁
1: 差，正嘅仲听住个 con con，
2: 佢哋加快啊！